Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, D

Sukhadale jata bhutuni karana hare, Sukhadale jata bhutuni karana hare, Sukhadale jata bhutuni.